yo sa ton getton be watan gumina kiwli jamdi sappo be minti sappo e jene ha sudu radio man ko kuru don wakati ngel be keteni en ha sudu radio wakati en man ngel ngel wari ragare to alla muñi min be mon sey nyende altine fo de konen mi do ci don be kulda ma sudu radio on tamido ku gon ko rujube dem gal tupuri wal beto do jong creo men andi andre cabine technique.

ça aussi de giga portafoglio sai ici e carra de chat se tror bene de giga di grama del collaborato andano qui di che me de non qui di che ma di bene da grede a san fitti cane su per turk anche bene dro cabin tecnic da chimana yarna e fikar mi tra de gana tan sale mohammed sale addi tana che tana da umar idris umar rer balala na jind alla che so le terma sato zor de giga di grem bekine car famo amma chatrana ko fikina amma shana la shafana tinda mani ka alhamdulillah sato zo sawa sawa duru anjare ga na shagi su malem bashir alwaine sato zo sawa ku ji sharafa kallachu ga na gwanne assalamu alaikum.